sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Radio Caffè esplora i diversi territori della musica. Radio Caffè in FM, Digital Radio, web streaming.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

105.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nordest DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti.

0: Forza, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: You。
1: Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Radio Café, il est 6h01.
1: La mattina su Radio Café è marchiata Scendi letto e caffè. Scendi letto e caffè.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
1: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Attenzione prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Radio Caffè.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 8h01.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno dalla nostra redazione, l'augurio di un buon sabato mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Ancora A4 Brescia-Padova, questa notte verrà chiusa per lavori dalle 21 fino alle 3 di domani mattina, domenica 21 giugno, tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari a Vicenza Ovest saranno chiuse le entrate in direzione Venezia e a Vicenza Est verranno chiuse le entrate in direzione Milano. Ancora la A4, ma tratto Venezia-Trieste, dalle 21 di lunedì 22 giugno fino alle 5 del mattino di martedì 23 giugno avverranno le chiusure delle rampe di uscita e rientrata di Meolo Roncade in direzione Trieste per lavori. Uscita alternativa Quarto d'Altino sulla A57, entrata alternativa San Donà di Piave sulla A4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno Barry, che figo sentirti da Perugia.
2: A Perugia.
1: Bacione, baci baci.
2: Ciao, ciao amico mio.
3: Barry Mason.
2: Eccolo.
4: Fenomeni, fenomeni. Allora, ci hanno fracassato i Zebedei per mesi.
5: Non voglio essere il precursore di dire sì, ecco, non lo fa Verina, non lo facciamo neanche noi, non lo faccio neanche io.
1: Basta, basta.
5: Ciao Beto.
2: Ciao amico, buongiorno amici cari, buongiorno a voi questo sabato di felicità, il 20 di giugno che ha il meglio del macchiatone dalle 8 alle 10, riascoltiamo la settimana e anche qualcosa in più. Rimanete con noi, a tra poco.
6: Il macchiatone.

0: Mary. Che cos'è? Ne parleremo con Serenella Salomoni. È una cosa di coppia, sapete che Serenella Salomoni è la nostra psicoterapeuta di fiducia. D'estate ancora più dell'inverno, perché poi d'estate siamo tutti un po' più rilassati e questi temi li assaporiamo nel modo migliore. Rimanete qui al macchiatone di Radio Caffè, tra poco parleremo di Bird Theory. Sentirete, molto interessante.
1: One step, two step, suck it up, don't. One step, two step, go. Fighters don't

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Buongiorno e bentornata a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia. Ciao Serenella, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Oggi parliamo di Bird Theory. Cioè, ecco, la teoria dell'uccello sarebbe, però non c'entra niente con la coppia, cioè, c'entra con la coppia, ma non è quello che pensate voi, cioè è
1: quello che pensi tu,
0: Come penso io, perché io, scusa, ho capito, perché io, come io posso fare un pensiero, cioè, vabbè, allora,
1: una battuta che fai facilmente,
0: torno serio, vabbè, ero un rigore a porta vuota, abbi pazienza, torno serio, la Bird Theory, cioè, significa che c'è un atteggiamo particolare,
1: è
0: un test della coppia, come funziona?
1: Sì. È un test perché è un fenomeno virale su TikTok ed è per valutare la salute di una relazione, basato sulle reazioni che il tuo partner può avere ad un'osservazione che è banale, per questo l'hanno chiamata così, come per esempio l'invito a guardare un uccellino che sta passando. Allora hanno visto che se il partner risponde con interesse, ti fa delle domande, condivide questa cosa, indica che c'è un'altra connessione emotiva. Se invece lo ignora o liquida la frase, segnala un disinteresse. Questa Bird Theory nasce naturalmente sui social, però si ispira a un concetto che è quello del Beat for Connection, che è uno psicologo che si chiama John Gottman, per tradurre l'enormità della questione in una versione più immediata, più adatta ad un linguaggio sbrigativo. Quindi in italiano la potresti tradurre come richieste di connessione. E intendiamo quei piccoli gesti, commenti, sguardi con cui i partner cercano attenzione, affetto, supporto, e gli studi dicono che nelle coppie stabili rispondono positivamente l'86% delle richieste, quindi è una coppia stabile, contro il 36% di quelle che si separano e che rispondono in modo simile. Quindi è molto importante sorvegliare i piccoli gesti che l'altra persona fa, se spontaneamente o no.
0: Molto molto molto chiaro, grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi, presto. Buona giornata.

Oggi vi voglio parlare di un tema molto importante. Ormai abbiamo tutti degli animali in casa, le persone se li portano anche appresso quando si muovono. Poi ci sono quelli che se li portano pure in spiaggia, io ne vedo parecchi in spiaggia, ma il cane sta bene in spiaggia o sta male? E nell'eventualità, che cosa fare per fare in modo che il cane si diverta e stia soprattutto bene? Uno dice, così peloso, come fa con questo caldo? Vedremo, ne parleremo con il professor Antonio Mollo tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Bentornato al professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, Medicina Animale, Produzione e Salute. Antonio, bentornato, che bello sentirti. Buongiorno.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: Allora, il tema è cani, gatti non ne ho mai visti, comunque direi cani in spiaggia, ok? Cani in spiaggia.
1: Certo.
0: Soffrono questi animali a venire in spiaggia con noi, io ne vedo tanti che si divertono, ma ne vedo anche tanti molto accaldati. Quali sono gli accorgimenti più importanti?
1: L'accorgimento più importante, secondo me, usare il buon senso. Non c'è una regola assoluta, e ci sono cani che magari ci vanno più volentieri, cani che ci vanno meno volentieri, quello ognuno conosce il suo animale. Però a prescindere, una cosa è certa, i cani non sono fatti per stare come alcuni di noi ad abbrustolirsi per ore e ore in spiaggia. Considera, è un po' come avere un bambino molto piccolo,
0: sì.
1: Se lo porti in spiaggia ma non lo lasci 10 ore lì, perché sennò sto poveretto. Il cane si può anche divertire, però va in spiaggia presto la mattina o tardi la sera, fa un po' di attività, perché stare lì a fare la mummia sotto l'ombrellone lui non si perde.
0: Non è infatti.
1: E poi va anche a casa, ci si porta presso l'acqua, ovviamente, perché altrimenti, se lui ha tanta sete, potrebbe decidere di assaggiare l'acqua del mare. E poi dopo mi arrivano che si lamentano che il cane gli ha allagato la casa di dissenteria, perché si beve acqua salata.
0: Certo.
1: E si porta qualcosa per tenerlo all'ombra, ci si porta un asciugamano per lui, ma soprattutto non si fa la muffa in spiaggia tutto il giorno con un cane, perché poveretto.
0: Cioè, qualsiasi taglia di cane va comunque lasciato in spiaggia, portato in spiaggia per poco tempo. Questo, diciamo,
1: sì,
0: che è il concetto base.
1: Perché lo può apprezzare, ma poi basta guardarli, lo vedete, quando il cane non ne può più.
0: Infatti si capisce perché basta osservarli, e quindi facciamoci dare anche questi segnali visivi. Grazie davvero al professor Mollo, buona giornata, a presto.
1: A voi,
0: e buona estate.
1: Giornata.

0: Radio Café, il est 8h58. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio
4: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi informo che questa notte verrà chiuso il tratto della A4 Brescia-Padova tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni a partire dalle ore 21 e fino alle 3 di domani mattina.

Amici miei, buongiorno. Oggi, in questo periodo estivo, ci occuperemo di un argomento che è un argomento comune, se ne parla spesso quando si va, magari si è in spiaggia, si va al bar e vediamo che le signore abitualmente si mettono un pareo, ma ci sono anche quelle che non se lo mettono, ma anche i maschi si va col costume, ci si siede sulla sedia di plastica e poi ci possono essere delle infezioni da contatto, perché mica tutti quelli che si siedono lì sono sani. Attenzione, chiederemo un consiglio al dottor Enzo Scaggiante, che è direttore di malattie infettive di Belluno, come sempre nostro ospite. A tra poco.

0: Al dottor Enzo Scaggiante, direttore di malattie infettive all'ospedale di Belluno, bentornato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, l'argomento di oggi è le infezioni da contatto, quando si va in spiaggia, quando ci si siede sulle sedie di plastica, a volte insomma mica tutti hanno i jeans, cioè ci sono quelli che arrivano con la mutandina, col costume, sì, qualche donna magari, qualche signora più è previdente si mette un pareo, questo credo che sia una buona abitudine, ma come funzionano le infezioni da contatto?
1: Allora, soprattutto d'estate con l'aumento della temperatura, quindi con l'aumento della sudorazione, possono aumentare quelle che sono la presenza di funghi nel nostro organismo e quindi la trasmissione di micosi. Ah. È normale, per esempio, d'estate vedere a livello ascellare, a livello inguinale, quel rossore che è un aumento della presenza dei funghi che possono essere trasmessi anche per contatto.
0: C'è qualcosa che dobbiamo fare a livello di prevenzione oppure a livello di cura nel caso succedesse?
1: Allora, diciamo che la normale lavaggio delle mani, della nostra cute è la cosa migliore. In alternativa ci sono anche quelle precauzioni che si possono utilizzare con quelle salviette inumidite, di solito anche con dei disinfettanti che possono essere molto utili nel momento in cui ci si va a sedere in una zona che non è così pulita.
0: Quelle funzionano, cioè si pulisce la zona e poi sembra un buon sistema, insomma, avere sempre presso quei fazzolettini. Beh, mi sembra un ottimo consiglio. Grazie al dottor Scaggiante, buona giornata, buon lavoro, a presto.
1: Arrivederci a voi.

Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: qui al macchiatone di Radio Caffè. Bentornato Paolo.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora, le banche, sono quella cosa che ti offre l'ombrello quando c'è il sole e poi te lo toglie quando c'è la pioggia. Sembra che non concedano più prestiti alle piccole imprese e alle partite IVA, così alle piccole partite IVA. Perché succede questo?
1: Sì, è proprio così, nel senso che ormai da almeno un decennio c'è una caduta verticale dei prestiti alle realtà piccolissime, quelle con meno di 20 addetti, quindi lavoratori autonomi, piccoli artigiani, commercianti, partite IVA. E purtroppo è così, nel senso che uno può dire vabbè, insomma, in fin dei conti le piccole, insomma, che ruolo vuoi che abbiano, sono residuali, marginali nel nostro sistema economico. In realtà non è assolutamente così, nel senso che ricordo che il 98% delle imprese in Italia ha meno di 20 addetti e se togliamo i dipendenti pubblici danno lavoro a oltre la metà degli italiani, quindi stiamo parlando del tessuto collettivo del nostro paese. Perché comunque, insomma, il credito a questa piccola realtà non viene più concesso? Ma perché è cambiato il mondo, sono cambiate le regole e quindi abbiamo costi di istruttoria per le banche elevatissimi, soprattutto per quanto riguarda le piccole imprese. La valutazione del merito creditizio è completamente cambiata, nel senso che una volta il direttore di filiale conosceva il territorio, conosceva la storicità delle aziende, conosceva la storia e la famiglia dell'imprenditore, quindi rischiava con lui quando anche questo aveva qualche problema. Oggi non è più così. Oggi non è più così perché tutto funziona attraverso algoritmi, attraverso praticamente parametri oggettivi. E poi non dimentichiamoci che ci sono anche gli accordi che sono stati presi a livello europeo con Basilea 3 e altre misure che sostanzialmente impongono alle banche, di quando erogano dei prestiti alle piccolissime aziende, di accantonare più soldi, quindi di mettere in riserva più soldi per eventualmente far fronte a insolvenze e incagli. Evidentemente, mettendo assieme tutto questo, fa sì che i piccoli sono tagliati fuori e questo è un problema perché rischia di creare un'economia a due velocità.
0: Certo, mi sembra anche tutto molto chiaro. Grazie davvero a Paolo Zabeo della CGIA Mestre. Buona giornata.
1: Grazie a voi.

0: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Bentornato al professor Francesco Francini, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, ha tanti anni con noi. Buongiorno, professor Francini.
2: Buongiorno a tutti.
1: In questo periodo noi facciamo scorpacciate di anguria e di melone, e a me in modo particolare piacciono moltissimo. E il melone si sposa bene con il prosciutto crudo, l'anguria invece si mangia da sola, ma si può, molte persone, non so, inseriscono nell'anguria per esempio, non lo so, la sambuca, ma questi frutti hanno una proprietà particolare che è quale?
2: Allora, intanto, come tutta la frutta, sono ricchi d'acqua. Poi hanno dei sali minerali, in particolare il potassio, no? Adesso noi siamo in un periodo caldo, si suda, e quindi reintegrare l'acqua e i sali minerali è sicuramente una cosa utile, se non necessaria. Quindi ci aiutano in questo. E poi hanno un po' di zucchero. Allora, anguria ne ha veramente poco, per cui va benissimo anche nelle diete dimagranti, ipocaloriche, se ne può mangiare senza paura di ingrassare, eccetera. Il melone ne ha un po' di più, quindi bisogna che ci stiamo un po' più attenti.
1: Sì.
2: Cioè, le quantità, diciamo, tollerate da una persona che magari ha dieta non sono uguali per l'anguria, per il melone. Di anguria ce ne possiamo permettere un po' di più, di melone un po' di meno. Poi, se noi droghiamo questi frutti, perché ci mettiamo dentro la sambuca, ci mettiamo dentro il liquore, o li abbiniamo ad altri alimenti completamente diversi, allora il piatto nel suo insieme può diventare qualcosa di diverso. Ovviamente, se nell'anguria c'è alcol, abbiamo le calorie dell'alcol. Se il melone lo abbiniamo al prosciutto crudo, beh, c'è qualche caloria in più, ma peraltro il prosciutto crudo non ne ha tantissime, però ha tanto sale.
1: Sì,
2: quindi.
1: Sì, ma forse sarà per quello, insomma, che è così buono. Però la famosa dieta a base di anguria, per esempio, è una cosa che si può fare?
2: Beh, allora diciamo che l'anguria non ha proteine, ne ha pochissime. Quindi sarebbe una dieta davvero sbilanciata, no? Noi possiamo fare la dieta con l'anguria, ma dobbiamo mettere una componente proteica,
1: okay,
2: sia vegetale sia animale. Già sarebbe meglio anguria e yogurt, non so, anguria e uova, anguria e che ne so, prosciutto. Ecco, perché abbiamo una componente proteica che è indispensabile quando perdiamo peso, soprattutto per risparmiare la massa muscolare, perché quando noi perdiamo peso perdiamo anche muscolo.
1: Okay.
2: Se invece mangiamo una quantità sufficiente di proteine, questa perdita di muscolo è frenata.
1: Ok, mi sembra tutto molto chiaro. Bene, grazie davvero professor Francini, buona giornata.
2: Buona giornata a tutti, salve.

Che fate oggi? Andate al mare? Avete sentito che caldo fa? D'altronde è così. D'altronde abbiamo già scavallato la metà di giugno, quindi noi ci sentiamo però lunedì mattina alle 11 fino alle 13, come facciamo sempre qui su Radio Caffè con il nostro macchiatone. Ciao da Barry Mason, che sia per voi un bellissimo weekend di felicità!

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon sabato mattina dalla nostra redazione. Segnalo rallentamenti con code a causa di lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Parliamo della A4 passante di Mestre di competenza CAV. Vi anticipo che dalle 21.30 di domani, domenica 21 giugno, fino alle 5.30 del mattino di lunedì 22 giugno sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A4 passante di Mestre in direzione Milano e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Radio Café, il est 11h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un buon sabato mattina.

0: più intenso in uscita a Porto Gruaro. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code per circa 3 km tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano, anche per lavori. Si rallenta con code per traffico intenso in direzione Venezia, tra Brescia Ovest di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda, e code in uscita a Peschiera del Garda in entrambe le direzioni per il traffico intenso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno ai nostri ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi in studio la dottoressa Beatrice Elci, logopedista in libera professione nell'Alto Maceratese. Dottoressa, questa volta le rivolgo le domande che arrivano direttamente dalle mamme che chiedono chiarimenti sull'utilizzo del succhietto per i bambini. A quale età è consigliabile smettere? Perché molti piccini fanno fatica a separarsene? E quali conseguenze può avere un uso prolungato sullo sviluppo del linguaggio?
2: Buongiorno agli ascoltatori e grazie per le domande. Sono in realtà questioni che trattiamo molto spesso nella realtà clinica quotidiana, proprio quando prendiamo in carico i bambini e le loro famiglie. Prima di capire il perché il ciuccio possa diventare un antagonista, capiamo perché il bambino lo ricerchi così tanto. E la risposta è semplicissima: risponde a un bisogno biologico e fisiologico. Nei primi anni di vita la suzione non nutritiva riduce lo stress e per il bambino risulta essere un modo di autoregolazione emotiva e quindi una strategia, diciamo, naturale di consolazione. Fisiologicamente, anche da linee guida internazionali, in realtà i 2 anni sono la tempistica perfetta, o meglio il limite massimo per l'eliminazione del ciuccio, perché oltre questo tempo può diventare un'abitudine che interferisce con lo sviluppo della bocca, della respirazione, dell'articolazione. Come logopedisti non ci occupiamo solamente di linguaggio e quindi tutte le varie cause che possono provocare disturbi dell'articolazione, come la famosissima S di Giovanotti o la R alla francese, ma anche proprio a livello strutturale, in realtà funzionale. Per la parte strutturale ci affidiamo alla collaborazione importantissima e fondamentale dell'ortodonzista. Per la parte funzionale ci occupiamo della respirazione, della postura linguale, della masticazione, della deglutizione. E il ciuccio, proprio per questo, oltre 2 anni non porta a un benessere, perché provoca una respirazione orale. E tramite respirazione orale il bambino riposerà male la notte, sarà più esposto agli uditi, ci sarà una postura del viso alterata e anche tutta la parte comportamentale sarà molto più prominente, quindi diventerà un bambino più irascibile. E quindi il logopedista lavora in ottica intercettiva, proprio perché non dobbiamo aspettare i 4-5 anni per lavorare, ma lavoriamo in modo precoce. Infine, tra ciuccio e pollice, il ciuccio è preferibile. Il pollice è attaccato al corpo e è molto difficile da staccare come vizio orale, quindi il ciuccio potrebbe essere l'unico oggetto rimosso in modo graduale dall'ambiente.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
3: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Se ti chiamano per chiederti che

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

C'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione. Se non lo lavo, resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare. Non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore. Se no, sentirei anche la tua voce.

0: Radio Café, il est 11h58. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
7: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon sabato mattina dalla nostra redazione, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo rallentamenti per incidente sulla A4 Venezia Trieste in direzione Venezia tra la Tisana e il bivio per la A28. Code per traffico intenso alla Tisana in entrata sulla A4. Sulla A28 Portogruaro Conegliano in direzione A4 code per traffico intenso in uscita a Portogruaro. Sulla A4 Brescia

0: condizioni per il traffico intenso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

lunedì sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

0: Radio Café, il est 12h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio Gaffa.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Nessuna ricomposizione per ora nello strappo tra Roma e Washington provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, aveva detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran. Meloni non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, quelle di Trump sono tutte invenzioni. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani negli Stati Uniti prevista per lunedì che il forum Italia-Stati Uniti che doveva tenersi sempre lunedì prossimo a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. C'erano almeno 1700 turisti, tra loro almeno un centinaio di italiani, nel resort di Baia Hibe a Santo Domingo, distrutto da un maxi incendio esploso per cause ancora da accertare. Gli ospiti della struttura hanno cercato rifugio in mare e sulla spiaggia, ma una turista italiana di 46 anni, Francesca Valentino, non ce l'ha fatta. I gas sprigionati dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria letale. 9 le persone ferite o intossicate. L'ambasciata sta fornendo assistenza a tutti i connazionali coinvolti. Ricorre oggi la giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, ha scritto il presidente Mattarella nel suo messaggio, ricordando come il nostro ordinamento e la nostra Costituzione ci chiamino alla tutela e al riconoscimento del diritto d'asilo. L'ondata di calore che arroventa la penisola non darà tregua durante questo weekend. Oggi bollino rosso a Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia, a cui domani si aggiungeranno Milano, Bolzano e Rieti. A Roma e in altre 6 città bollino arancione per oggi e domani. L'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. Infine la scherma, l'Italia della spada maschile e campione d'Europa ad Antonin, Francia. Gli azzurri Mencarelli, Di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa e tornano sul gradino più alto del podio 3 anni dopo l'ultimo successo continentale. Bronzo per la squadra di sciabola donne. Oggi prove a squadre per fioretto donne e sciabola uomini. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: sulla A4 Padova-Venezia, qui si rallenta per traffico intenso tra il bivio per la 13 Bologna-Padova e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Nel salutarvi vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 14h01.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon sabato pomeriggio dalla nostra redazione, bentrovati. Segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Padova-Venezia che al momento non dà disagi nel tratto compreso tra la A27 Mestre Belluno e Preganziol in direzione Milano. A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano per un cantiere, rallentamenti con code in direzione Venezia per traffico intenso tra la A21 e Peschiera del Garda e code in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze, sempre per il traffico intenso. Ancora una notizia che riguarda la A4 Brescia-Padova: questa notte tra le 21 e le 3 di domani mattina verrà chiuso il tratto tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni per lavori. Nei medesimi orari a Vicenza Ovest verranno chiuse le entrate in direzione Venezia e a Vicenza Est verranno chiuse le entrate in direzione Milano. Nel ringraziarvi per l'attenzione, vi ricordo che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

Strong Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
1: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane! Ali migliora la vita.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 Brescia-Padova si viaggia lentamente per lavori tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Per il traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert e rallentamenti in uscita allo svincolo di Redi Puglia. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di questa sera sabato 20 giugno alle ore 3 del giorno 21 sulla A4 Brescia-Padova chiuderà il tratto autostradale compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre vi anticipiamo che sempre per lavori sul passante di Mestre dalle ore 21.30 di domenica 21 giugno alle ore 5.30 di lunedì 22 sarà chiuso l'innesto tra il passante di Mestre in direzione Milano e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Sulla A4 Venezia Trieste dalle ore 21 di lunedì 22 giugno alle ore 5 del mattino successivo verranno chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

la musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza. Radio Caffè. La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Café, il est 16h02.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 Brescia-Padova code per un mezzo in fiamme tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. In direzione Milano per lavori si viaggia lentamente tra Peschiera del Garda e Sirmione. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di questa sera sabato 20 giugno alle ore 3 del giorno 21 sulla A4 Brescia-Padova chiuderà il tratto autostradale compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre vi anticipiamo che sempre per lavori sul passante di Mestre dalle ore 21.30 di domenica 21 giugno alle ore 5.30 di lunedì 22 sarà chiuso l'innesto tra il passante di Mestre in direzione Milano e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 22 giugno alle ore 5 del mattino successivo verranno chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: Radio Café, il est 17h03. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori si registrano rallentamenti tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Sempre sulla 4 Brescia-Padova vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 21 di questa sera, sabato 20 giugno, fino alle 3 di domani mattina verrà chiuso il tratto compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, proseguono i rallentamenti tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Non si registrano particolari disagi sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Trieste, a partire dalle 21 di lunedì 22 giugno fino alle 5 del giorno successivo, verranno chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meulo-Roncade in direzione Trieste. Uscita alternativa consigliata a Quarto d'Altino sulla tangenziale di Mestre. Entrata alternativa consigliata San Donà di Piave sulla A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere solo e lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri? Come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Radio Café, il est 20h, 2.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di questa sera sabato 20 giugno alle ore 3 del giorno 21 sulla A4 Brescia-Padova chiuderà il tratto autostradale compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre vi anticipiamo che sempre per lavori sul passante di Mestre dalle ore 21:30 di domenica 21 giugno alle ore 5:30 di lunedì 22 sarà chiuso l'innesto tra il passante di Mestre in direzione Milano e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di lunedì 22 giugno alle ore 5 del mattino successivo, verranno chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio Caffè.
1: Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Radio Caffè.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Nessuna ricomposizione per ora nello strappo tra Roma e Washington provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, aveva detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran e Meloni. Non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, quelle di Trump sono tutte invenzioni. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani negli Stati Uniti prevista per lunedì che il forum Italia-Stati Uniti che doveva tenersi sempre lunedì prossimo a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. C'erano almeno 1700 turisti, tra loro almeno un centinaio di italiani nel resort di Bahia Hibe a Santo Domingo, distrutto da un maxi incendio esploso per cause ancora da accertare. Gli ospiti della struttura hanno cercato rifugio in mare e sulla spiaggia, ma una turista italiana di 46 anni, Francesca Valentino, non ce l'ha fatta. I gas sprigionati dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria letale. 9 le persone ferite o intossicate. L'ambasciata sta fornendo assistenza a tutti i connazionali coinvolti. Ricorre oggi la giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, ha scritto il presidente Mattarella nel suo messaggio, ricordando come il nostro ordinamento e la nostra Costituzione ci chiamino alla tutela e al riconoscimento del diritto d'asilo. L'ondata di calore che arroventa la penisola non darà tregua durante questo weekend. Oggi bollino rosso a Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia, a cui domani si aggiungeranno Milano, Bolzano e Rieti. A Roma e in altre 6 città bollino arancione per oggi e domani. L'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. Infine la scherma, l'Italia della spada maschile e campione d'Europa ad Antonin in Francia. Gli azzurri Mencarelli, Di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa e tornano sul gradino più alto del podio 3 anni dopo l'ultimo successo continentale. Bronzo per la squadra di sciabola donne. Oggi prove a squadre per fioretto donne e sciabola uomini. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di questa sera sabato 20 giugno alle ore 3 del giorno 21 sulla A4 Brescia-Padova chiuderà il tratto autostradale compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre vi anticipiamo che sempre per lavori sul passante di Mestre dalle ore 21.30 di domenica 21 giugno alle ore 5.30 di lunedì 22 sarà chiuso l'innesto tra il passante di Mestre in direzione Milano e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 22 giugno alle ore 5 del mattino successivo verranno chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 20 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, domenica 21 giugno. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori è chiuso il tratto compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni fino alle 3 di domani mattina. Vi anticipiamo inoltre che per lavori sul passante di Mestre dalle 21:30 di domenica 21 giugno fino alle 5:30 del giorno successivo sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il passante di Mestre in direzione Milano e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h02.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita! Radio
3: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, il est minuit, une. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.